0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: in den letzten Wochen auch noch der Krieg im Iran, die Energiepreisentwicklung, viele Dinge, die wir noch nicht so weit bekommen haben, wie wir sie haben wollten. Aber es ist alles in allem keine Überraschung. Und dass Regieren in einer Demokratie nicht immer einfach ist, das wussten wir alle vorher.
1: Un Friedrich Merz provato dalle sfide di un anno da cancelliere, ospite qualche giorno fa nello show di Karen Mioska. Il 6 maggio dell'anno scorso il capo dei cristiano-democratici si insediava alla cancelleria, nel bel mezzo di crisi internazionali e di una stabilità interna molto precaria. Dopo un anno la coalizione rossonera scricchiola. Che responsabilità ha Merz e che voto possiamo dare al lavoro dell'esecutivo? Facciamo un bilancio oggi a Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania in lingua italiana. Con voi c'è Francesco Marzano. Come dicevo, è passato un anno esatto dall'elezione di Friedrich Merz a cancelliere. Anche oggi qui con me in studio c'è il collega Giulio Galoppo. Giulio, che bilancio si può fare fin qui del governo Merz?
2: Ma sai Francesco, questo primo anno di Merz può essere letto a mio avviso come una storia di grandi promesse, di conflitti ricorrenti e di risultati parziali, con un governo che ha cercato di mostrarsi risolutivo ma si è spesso impantanato nei compromessi di coalizione. Ma cominciamo dall'inizio, che è stato molto traballante, se pensiamo che il cancelliere è scivolato nella sua prima crisi prima ancora di avere giurato. Merz, infatti, il 6 maggio di un anno fa non ottiene la maggioranza al primo turno per l'elezione a cancelliere. La coalizione tra Unione e SPD dispone di una maggioranza di 12 voti, eppure 18 franchi tiratori della sua stessa maggioranza gli negano il sostegno. La nomina la ottiene poi al secondo turno.
1: Un governo quindi partito col piede sbagliato, si può dire. D'altronde, Giulio, si può anche dire che il percorso già allora presentava e continua a presentare enormi ostacoli.
2: E che altri se ne crea da solo, mi viene da dire. La coalizione nero-rossa si è impantanata molto velocemente in errori di gestione, di metodo. Ricordo per esempio l'elezione di una giudice della Corte Costituzionale che si è trasformata in una disputa ideologica durata mesi perché il gruppo parlamentare dell'Unione non ha sostenuto la candidata SPD come invece aveva promesso. E poi soprattutto ai grandi annunci di un autunno di riforme, Herbst der Reformen, queste le parole del cancelliere, è seguito molto poco di concreto, ma tante accuse reciproche tra Unione ed SPD su chi freni il risanamento e la trasformazione del paese.
1: Ecco, a proposito di accuse reciproche, come si ripercuote questo perenne clima di tensione all'interno dei partiti di governo?
2: Ma la stessa ministra federale dell'istruzione, Karin Prien, che è vicepresidente della CDU, critica apertamente il modo in cui si fa politica a Berlino. A suo avviso manca la capacità di concentrarsi su ciò che si potrebbe costruire insieme e al contrario prevarrebbe una logica di scontro, di vincitori e di vinti, e nessuno sarebbe veramente disposto a sporcarsi le mani per trovare compromessi. E poi c'è Christian von Stetten, deputato della CDU al Bundestag e presidente del potente circolo parlamentare dei piccoli e medi imprenditori, che per esempio ha pronosticato di recente che la coalizione, lo cito, quasi certamente non arriverà alla sua naturale conclusione.
1: Giulio, recentemente si è parlato persino di un'accesa lite tra il cancelliere Merz e il suo vice e ministro federale delle finanze socialdemocratico Lars Klingbeil. Ci ricordi di cosa si è trattato?
2: Sì, subito dopo Pasqua i leader della coalizione si sono incontrati a Villa Borsig, vicino a Berlino, per mettere insieme un grande pacchetto di riforme. I colloqui sarebbero però stati interrotti anticipatamente a causa di un litigio acceso tra Merz e Klingbeil sui temi della riforma sanitaria e della possibile abolizione di alcuni giorni festivi. Le tensioni tra i partner di governo sembrano essere una costante. A fine aprile Merz ha affermato davanti a circa 500 banchieri che nel prossimo futuro le pensioni pubbliche saranno al massimo una copertura di base. Queste le sue parole. I banchieri applaudono mentre la SPD va su tutte le furie.
1: Un matrimonio davvero difficile, insomma. Ma Giulio, qualcosa di positivo lo si può dire almeno della riforma sanitaria, che mi sembra questo governo sia in grado di portarla a termine?
2: Sì, sì, nonostante tutto il gabinetto è riuscito a compiere almeno i primi passi. Si configura come un intervento di austerità volto a colmare colmare i deficit delle casse malattia. Definito dal cancelliere come una misura storica, il piano punta a risparmi per circa 16 miliardi di euro entro il 2027, con l'obiettivo prioritario di mantenere i contributi previdenziali stabili al 14,6%. Ma la distribuzione dei sacrifici è giudicata dalle opposizioni come troppo sbilanciata a sfavore proprio degli assicurati. La riforma prevede, per esempio, una riduzione delle prestazioni, come il controllo biennale del melanoma per gli over 35.
1: E in politica estera come se la sono cavata sinora Merz e il suo governo?
2: Beh, a essere onesti, il momento storico non poteva essere più complesso. Le principali sfide per Friedrich Merz in politica estera sono il sostegno all'Ucraina contro la Russia e il tentativo di trovare e mantenere una linea comune con i partner europei. Poi ci sono le tensioni con gli Stati Uniti d'America di Trump e la crisi con l'Iran su Hormuz. E per quanto riguarda Israele, la Germania cerca di bilanciare obblighi storici e flebili distinguo sui crimini commessi dall'esercito di Tel Aviv a Gaza e in Cisgiordania, esponendosi ovviamente a critiche globali.
1: E veniamo alla politica migratoria. In questo caso, qual è il bilancio di questi primi 12 mesi?
2: Probabilmente, se chiedessimo a Merz, risponderebbe che le sue misure più dure sulla politica migratoria sono la prova che il governo sta agendo e che lo fa sin dall'inizio. In effetti, Alexander Dobrindt, ministro dell'interno della CSU, si è dato da fare tantissimo sin dall'inizio in questo senso, quindi controlli alle frontiere, espulsioni più rapide, stop al ricongiungimento familiare. Il problema è che tutto questo non si riflette nei sondaggi, i consensi per l'Unione non crescono.
1: Ecco, veniamo ai dettagli, a questi sondaggi, qual è la situazione che rappresentano?
2: Allora, i sondaggi raccontano ovviamente un governo in difficoltà. In aprile solo una minoranza degli intervistati approvava l'esecutivo, mentre il malcontento era altissimo e sul piano partitico la AfD ha guadagnato terreno fino ad affiancare o sorpassare l'Unione in alcune rilevazioni, arrivando in certi sondaggi al 26-28%. I numeri dopo un anno di governo parlano quindi da soli. Se si votasse adesso, secondo tutti i sondaggi, Unione ed SPD non avrebbero più la maggioranza. Nell'ultimo ARD Deutschland Trend di aprile solo il 15% si è detto soddisfatto del lavoro di questo governo. La perdita di fiducia colpisce anche il cancelliere in prima persona. Nella classifica di popolarità INSA, tra 20 leader politici, Merz è all'ultimo posto, nettamente dietro alla leader dell'opposizione Alice Weidel dell'AfD e alla capogruppo della Linke Heidi Reichneck.
1: Grazie Giulio. Una perdita di fiducia che emerge anche da un sondaggio della Federazione delle Associazioni dei Consumatori, la Verbraucherzentrale, che ha fatto il punto su un anno di governo. Su 23 progetti di politica per i consumatori analizzati, 9 non sono stati affrontati e gli altri sono stati realizzati solo in parte, con risultati molto disomogenei. Tra le criticità, il mancato alleggerimento dei prezzi dell'energia, l'aumento anticipato del Deutschlandticket e una linea debole sulla protezione dei dati. Non mancano però alcuni segnali positivi, come la riforma della previdenza privata e la difesa dei diritti dei passeggeri delle compagnie aeree. Nel complesso però il giudizio delle associazioni è piuttosto netto: molte promesse ma risultati limitati e la sensazione diffusa che l'attenzione sia più rivolta alle imprese che ai consumatori. Ma una pagella politica dettagliata di questo primo anno di governo Merz ce la fornisce Ubaldo Villani Lubelli, professore di storia delle istituzioni politiche all'Università del Salento ed esperto di Germania. Che voto complessivo darebbe a questo esecutivo?
3: Il voto è tendenzialmente sufficiente, perché abbiamo a che fare con un governo che in realtà ha operato, secondo me, meglio di quanto l'elettorato e la società tedesca, ma in generale anche quella europea, percepisce. Tuttavia, evidentemente ci sono delle difficoltà. Perché dico che il voto è comunque sufficiente? Perché, a mio avviso, su alcuni temi molto importanti, come quello della difesa, la Germania Ucraina ha continuato a investire, sta cercando di arrivare ad una forma anche di trasformazione industriale della propria economia, e in questo senso credo che il governo abbia fatto dei passi avanti notevoli. Sono state fatte anche delle riforme, alcune anche significative, sebbene in qualche modo anche divisive. Ovviamente molte cose restano da fare, però il contesto internazionale è difficile e soprattutto anche il contesto interno non è facile, perché la Germania comunque, per vedere i frutti di questa trasformazione industriale, dovrà avere pazienza. I tempi degli effetti economici si vedranno tra qualche anno.
1: Sulle difficoltà economiche e politiche internazionali torniamo tra poco, ma intanto parliamo delle tensioni interne al governo, quelle tra SPD e Unione CDU-CSU, che a questo punto sembrano strutturali. Quanto è concreto il rischio che questa coalizione crolli prima della fine della legislatura?
3: È difficile fare previsioni in politica, spesso il destino di un governo dipende anche da fattori in qualche modo improvvisi. Direi che, come giustamente ha detto lei, c'è un problema strutturale. Ci sono due partiti, ovviamente l'Unione e i socialdemocratici, che si trovano a governare insieme pur non volendolo. Non dimentichiamo che il risultato elettorale del 2025 è stato un risultato elettorale sostanzialmente deludente per entrambi. Quindi questo è un dato molto importante. Politicamente ci sono due partiti che già dopo le elezioni erano deboli, che si sono trovati nella condizione di dover governare insieme per riuscire a dare un governo più o meno stabile alla Germania, e quindi qui c'è un problema grosso politico che sarà comunque irrisolvibile e che credo in qualche modo poi a un certo punto dovrà portare alla un'inevitabile conseguenza di una separazione tra questi due partiti, che in qualche modo si percepiscono anche distanti tra loro. Detto questo, poi c'è anche un altro problema rilevante, che è legato al fatto che ovviamente c'è un partito a destra, AfD, che continua a crescere nei sondaggi, e nel momento in cui continua a crescere nei sondaggi il malumore interno ai due partiti aumenta. Abbiamo già visto le elezioni regionali di questo inizio 2026 che sono andate molto male per i socialdemocratici, e così per i cristiano-democratici. Quindi il problema in realtà politicamente c'è, e io quello che temo è che nel momento in cui in autunno si arriverà alle elezioni regionali dell'est, il problema potrebbe esplodere.
1: Ecco, parlando di AfD, non possiamo non citare la Brandmauer, cioè la barriera contro collaborazioni con l'Alternative für Deutschland. Merz sarà ricordato come il cancelliere che ha aperto una breccia in questo muro?
3: La Brandmauer fondamentalmente esiste ancora, anche se ormai è sempre più difficile da difendere, nella misura in cui c'è un partito che ormai raggiunge quasi il 30%, in alcuni Länder addirittura, secondo i sondaggi, il 40%. È chiaro che non si può escludere il 40% dell'elettorato tedesco, questo è un problema molto grosso. Detto questo, io credo che Merz abbia un problema. Merz nelle sue dichiarazioni è sempre molto assertivo, sempre crea un'aspettativa sempre molto alta. Io ricordo quella famosissima affermazione che lui avrebbe dimezzato i voti di AfD. Da quando è presidente della CDU i voti di AfD sono per certi versi o raddoppiati o in alcuni casi addirittura triplicati. Quindi questo è un problema proprio strutturale della comunicazione di Merz. Per quanto riguarda invece il caso specifico di AfD, io non capisco come a un certo punto la CDU e AfD non possano non governare insieme. Questo è un problema molto complesso, perché secondo alcuni analisti questo sarebbe in qualche modo anche la fine della CDU, però purtroppo i dati politici, se verranno confermati così come sono, inevitabilmente porteranno ad una scelta. Da una parte ci deve essere un fronte conservatore, anche radicale, e dall'altra un fronte progressista.
1: Torniamo alla leadership di Merz, che all'inizio dell'intervista ha giudicato appunto come sufficiente. È un limite di esperienza nella gestione del potere, o le difficoltà sono fisiologiche per un primo anno da cancelliere?
3: Direi che Merz non può essere necessariamente liquidato come una persona inesperta. Ha una certa età, ha comunque un lungo passato politico, ha ricoperto cariche non apicali apicali, ma comunque ha un'esperienza politica notevole, quindi in questo senso io non direi che è inesperto. Io penso che il Merz si sia voluto presentare sin dall'inizio in fortissima discontinuità con il precedente cancellierato e anche con la presidenza di Angela Merkel, per ragioni storiche che sono ampiamente note, diciamo, i due sono stati tradizionali rivali all'interno del loro partito, e questo tentare continuamente di accentuare una diversità su temi centrali in realtà ha creato un effetto contrario, perché i cristiano-democratici si sono trovati in alcuni punti quasi a scimmiottare AfD però da una posizione più moderata, più istituzionale. Il risultato però è stato dal punto di vista politico catastrofico.
1: E a proposito della grande antagonista di Merz, Angela Merkel, possiamo fare un confronto di questo primo anno da cancelliere di Merz con quello nel 2005 della Merkel? Emergono delle differenze?
3: Non farei questo confronto per tanti motivi. Direi però una cosa certamente può essere detta: i primi anni di Angela Merkel non furono assolutamente facili, ci furono grandi difficoltà, e in qualche modo è fisiologico che un cancelliere nella prima fase possa avere delle difficoltà, però c'è una differenza molto importante rispetto ad allora, ed è il quadro politico che in qualche modo nel 2005, a livello interno intendo, era delineato, era chiaro, sebbene anche lì eravamo una grande coalizione, ma era una reale grande coalizione. Oggi abbiamo un quadro molto più frammentato, molto più incerto, e abbiamo una grande coalizione che, come dicevo prima, è costituita da due partiti estremamente deboli. È una grande coalizione, diciamo, per modo di dire, perché in realtà poi in termini numerici è una maggioranza anche piuttosto risicata, e l'abbiamo visto proprio l'anno scorso quando Merz non riuscì a essere eletto al primo voto del Bundestag. Quindi le differenze sono molte. È chiaro che forse un po' di inesperienza dal livello iniziale è fisiologica. Anche Merz in una recente intervista su ARD l'ha detto, che in qualche modo lui sarebbe stato più cauto, avrebbe avuto meno fretta, ha detto esattamente. Ecco, in questo senso lui è stato un cancelliere che all'inizio ha voluto promettere molto, ha voluto andare molto veloce rispetto a quelle che erano le reali potenzialità politiche di un governo che nasce debole.
1: Il commento di Ubaldo Villani Lubelli. L'esecutivo Merz ha alle spalle, insomma, un primo anno davvero difficile, e si fa strada il dubbio se riuscirà a durare fino al termine della legislatura. Il professor Villani Lubelli ha dato una sufficienza risicata a Merz e ai suoi ministri. E voi che voto gli dareste? Scrivetecelo nei commenti al post che stiamo per pubblicare sulla pagina Facebook di Cosmo Italiano. Per oggi è tutto. Trovate le nostre puntate sulla piattaforma ARD Sounds, che raccoglie podcast e programmi radiofonici della rete pubblica tedesca ARD, oppure sulle altre maggiori piattaforme audio. Ciao e a domani da Francesco Marzano.
4: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.